0: Perere, aiô, perere, perere, perere, perere.
1: Epa, mete bom, e a ruia te agarra, che, mete bom.